0: una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
4: Metro.

gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo, che figata, ragazzi!

0: Grazie,
1: ormai. Oh my god, Garelli.
2: No, cerchiamo di raccontare il lato B delle cose. In un modo abbastanza dark che ispira sia la letteratura noir che al cinema di un certo tipo, per raccontare un po' la parte più oscura di tutte le cose che succedono.

0: inchiodati alle abitudini.
1: Lavori utili,
0: col sole, coi fulmini,
1: legami futili,
0: ammaccati come vecchi pugili,
1: legumi rudeli,
0: perché gli ultimi saranno gli ultimi.
1: Mutui verrore,
0: mangiamo scatolette, guidiamo scatolette, viviamo in scatolette. Forza che oggi è lunedì, solo Dio sa come si vive qui. Solo Dio sa come si vive qui. Solo Dio sa come si vive qui. Solo Dio sa come si vive qui. E se ne fotte.

0: senza turna.
1: Sono le 4:01.
2: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono. Nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
3: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: tierra. Torpiglia.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.

Hot Block Radio. The block is hot.

A Napoli non c'è sto mare, non c'è sto sole. Se copri i recchi quando senti botte di pistola. A Napoli non c'è stanno re, c'è stanno santa. A domenica sulla marona ti accompagna. Venga alla città, si mette in posa per una foto. Venga a Rovena a pigliato quando qualcosa. E se non c'è sta quando si accira nei guagliuna. Napoli non c'agna, a Napoli non c'ove. O marciapiede tenne sempre un uomo con corona. Che ci ha perso la vita a coppa, scagna vita a morto. Quando ama con corona tiene sempre un ricordo. Che è l'unico modo per dare ancora vita a morto. Come fa Frid, qualcosa oggi non va. Sa chi perde sangue, andare se fa pot sangue. Io ti voglio amare come faccio con mamma. Però tu sei severo, come ero con mio papà. E mi sa poter educare.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio,

cosa farai nel mondo che hai fatto tutto per te. Non c'è più spazio.

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Westside Milano, Santana Gang.

Yeah. Ero un bimbo con i dogo in cuffia. Ero un bimbo con i dogo in cuffia. Un pallone e le scarpe coi buchi. Mamma faceva i salti mortali.

0: Biglietori.
1: Dimmi che non hai smesso di credere. La mia strada è lunga e spesso ho ancora bisogno di te. Chiedere un pezzo di me perché cosa avrò da offrire se tu chiedi un senso non c'è. Sarà un eccesso di fede o che sto facendo cose belle e grandi. Ma chi cerca se stesso spesso perde gli altri. Non farò quella fine, mi terrò stretto i miei. La sensazione di quando guardi allo specchio e sembra perfetto ciò che sei, wow. Amico mio, cosa ti serve per cambiare? Quel ragazzino cosa gli prende per cantare? Così forte, non è male, ma non può farcela. Fanculo a chi lo dice. Se il mondo è il palco avrò qualcuno che fa il DJ 3D, baby. Mio fratello è un dono e la mia musica è sua. È un campionato a parte e voi non siete inclusi, nessuno.

party fanno fuoco come sopra un treno in low cost. Sfoglio poesie e poi ci penso, non ti vedo da un po'. Parlano troppo di noi e poi pensi forse avremmo fatto il botto, ma no. Che cos'è l'amore? Una domanda che mi faccio ancora. Forse sarà per sempre mentre viaggio solo e mentre al buio ti fai luna e io mi faccio sol. Noi non ci incontriamo e se succede ci eclissiamo a ciò che siamo. Non sai cosa ti muove, hai solo voi. Guardi ancora le mie storie, come mai le persone restano sole? Non hai mai smesso di fingere. Non hai mai smesso di fingere.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

his heart.

persona troppo intellettuale, tagliala del 50%. Sono schiavo del sample che mi calpesta in casa come femdom. Cibernetico con i tratti orientali, essere umano di domani che non ha più domani. Lo tiene stretto con fatica come se fosse Guernica, come con le seghe con due mani. A casa si spaccia, aggiungi tappa al booking. Lui è vuoto dentro, te lo fotti un tappabuchi. Tipo infili sotto, cioè le tappi buchi. Poi toxic paper per tappabuchi. L'amore fa soffrire, un corredo di insulti. Mi trasformavo già nei pleniluni come Lupin. Prima che facessi venire la prima groupie, o prima che portassi un opile nella upim.

0: Jordan, la minigonna, champagne e vodka, noi come Tupac e Madonna. Mi piaci pure se ti incazzi, ci urliamo in faccia in strada tra i palazzi. Cuore nero, culo nei jeans stretti, colli e collane e coltelli. Facciamo l'alba in giro, veri G ma più gypsy. Sussurrami porcate ma con il nuovo lipstick. Dipingevi quadri, leggevo Proust e ti ho detto siamo al sushi mentre chiamavo il push.
1: Mi chiama la strada quando sto con te, mi sento un poeta quando non ci sei. Amo chi non mia mamma, ma lo dici tu, che sono troppo rappuso per fare il trap take. Mi chiama la strada quando sto con te, mi sento un poeta quando non ci sei. Amo chi non mia mamma, ma lo dici tu, che sono troppo rappuso per fare il trap

0: Sono le 7 e 2 minuti.
1: A volte sembra che nessuno ti capisca.
2: Che tutto sia troppo.
3: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro. Un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.
2: Tutti i lunedì mattina, non perderti, Taccuini. L'attualità letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Svegliati con Morning Mix.

0: Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
2: Zainet. Tutti i lunedì mattina, non perderti. Taccuini, l'attualità, letta con gli occhi della psicologia, con Massimiliano Trusce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block Radio.

Ho visto il sole sorgere e morire 16.000 volte. Ho visto vita e morte, ho visto il giorno, la notte, le stelle. Ho visto morire i miei fratelli, ho visto piangere le mie sorelle. Ho visto gente senza scrupoli, gente accoltellarsi, ammazzarsi per motivi veramente futili. Ho visto giorni grigi, giorni bui, giorni in cui sembra tutto vada a rotoli, giorni indescrivibili, momenti da finale

libero di loro, li uccido. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

l'Africa con la sua fame, l'America con il suo spreco, e ancora ora non mi spiego, giuro, ho visto quanto è dura per un cuore puro. Fratello, non mollare, questo è il tuo futuro. Ho visto ipocrisia e infamità, poliziotti senza senso di giustizia, dottori senza umanità. Ho visto l'ITA, LIA, ho visto l'MA, FIA, ho visto malasco.

giovani buttarsi via. Con la coca, con la roba, non è roba mia. Come una malattia, ho visto gente farsi prendere dalla follia e dopo dalla polizia. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

Ho visto ragazzine fare le signore, fare le spose e poi spezzarti il cuore. Ho visto amori splendidi tra baci e rose, ma ho visto spine, rovi e dolore. Ho sentito i pianti nella notte che nessuno ascolta. C'è sempre uno disperato, un altro non importa. Sì, la vita è così, ho visto coi miei occhi. Troppi schiavi, sì, le matrix, stupidi fantocci. Altri che la

mondo è uno solo, caldo come l'equatore, freddo come il polo. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare, e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.com.

È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: lunedì mattina non perderti. Taccuini, l'attualità letta con gli occhi della psicologia, con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block Radio.
1: Stai ascoltando Morning Mix, un mix

0: ci sono voci che restano in superficie e voci che scavano più a fondo. Storie che non cercano risposte semplici, ma domande nuove. Benvenuti in Taccuini, uno spazio dove la psicologia incontra l'attualità, dove la mente si racconta attraverso esperienze, pensieri e contraddizioni. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore.
1: Non è esagerato dirlo. Ogni volta che leggi un libro che ti assorbe completamente, guardi un film che ti scuote o ascolti un podcast che ti rimane addosso, il tuo cervello non resta come era prima. Le ricerche del Greater Good Science Center di Berkeley mostrano che le storie non sono intrattenimento passivo. Sono stimoli biologici che rimodellano, in modo misurabile, emozioni, connessioni sociali e tendenze comportamentali. La domanda di fondo è semplice e scomoda. Sei consapevole che potresti non essere più la stessa persona dopo aver letto quel libro o ascoltato quella storia? Pensa alla tua attenzione come a un fascio di luce. Di solito è diffuso, sufficiente per guidare e ascoltare musica allo stesso tempo. Quando però incontri una storia davvero coinvolgente, questo fascio si restringe e si intensifica. Tutto il resto passa in secondo piano. Le narrazioni efficaci condividono un elemento chiave, la tensione crescente. Porre una domanda pressante e rimandarne la risposta è il meccanismo che trovi nei TED Talk più visti, nei romanzi che non riesci a lasciare sul comodino, nei film che ti tengono sveglio fino a tardi. Domande come: come farà questo personaggio a superare questa crisi? Che cosa scoprirà di sé? Tengono il tuo sistema nervoso agganciato. In questi momenti il corpo entra in modalità di attivazione biologica. Il cuore accelera, gli ormoni dello stress aumentano leggermente, la concentrazione si stringe. Qui nasce il vero potere trasformativo. Il cervello non distingue del tutto tra ciò che vivi direttamente e ciò che vivi attraverso una storia ben costruita. Quando osservi James Bond lottare su un treno in corsa, circuiti antichi del tuo cervello simulano la scena. Sudano le mani, il battito sale, senti la tensione come se fossi tu in equilibrio sul vagone. Gli studiosi chiamano questo fenomeno transportation narrativa. Il tuo cervello viene trasportato nel mondo della storia e reagisce come se fosse reale. Ogni volta che ti immergi in un libro, ti cambia la prospettiva. Permetti al tuo sistema nervoso di sperimentare vite, possibilità e mondi che non hai vissuto in prima persona. In pratica accumuli esperienze simulate, saggezza, empatia e nuove lenti con cui leggere la realtà. Il passaggio successivo è biochimico. Quando una storia ti prende davvero, il cervello rilascia ossitocina, una molecola implicata in fiducia, connessione, generosità e comportamenti prosociali. Un altro elemento emerso dagli studi riguarda il formato. La stessa storia può avere impatti diversi se letta su pagina, vista in video o ascoltata in audio. Questo non significa che i libri valgano meno dei film, ma che media diversi colpiscono il cervello in modi differenti. Le immagini e le espressioni facciali possono amplificare l'impatto emotivo, mentre la lettura lascia più spazio alla costruzione interna di significati e immagini mentali. Sapere questo ti permette di calibrare. A volte avrai bisogno della potenza immersiva di un film, altre della profondità lenta di un romanzo. Se le storie modificano il tuo cervello, la tua chimica, la tua capacità di empatia e le tue inclinazioni comportamentali, allora decidere quali storie consumare non è un semplice atto di svago. È una scelta consapevole, una dieta narrativa. Ogni libro che ti sposta, ogni film che ti mette in crisi, ogni storia di vita lontana dalla tua che scegli di ascoltare, rimodella gradualmente il paesaggio neurobiologico da cui nascono le tue decisioni, i tuoi legami, i tuoi valori. Non sarai esattamente la stessa persona dopo. Leggi più libri. Scegli film che non ti confermano solo in ciò che già pensi, ma ti sfidano. Ascolta storie di persone lontane dal tuo contesto, dalla tua cultura, dalla tua biografia. Non per riempire il tempo, ma perché ogni volta il tuo cervello sta facendo ciò per cui si è evoluto: cambiare, adattarsi e ampliare il suo repertorio. Se vuoi approfondire questo tema, ti consiglio di leggere il bellissimo articolo riportato dal Greater Good Science Center dal titolo How Stories Change the Brain di Paul Zak.
0: Ci sono voci che restano in superficie e voci che scavano più a fondo. Storie che non cercano risposte semplici, ma domande nuove. Taccuini, uno spazio dove la psicologia incontra l'attualità, dove la mente si racconta attraverso esperienze. Paradosse, pensieri e contraddizioni. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Una produzione Media Literacy Network.
2: Tutti i lunedì mattina non perderti Taccuini. L'attualità letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo

0: Sono le 8 e 6 minuti.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Medio Oriente, notte di raid incrociati. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver concluso una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. I media ufficiali iraniani riportano di una serie di esplosioni, mentre il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche rivendica l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, al centro lo stretto di Hormuz, che l'Iran dichiara chiuso mentre Trump ribadisce è aperto. L'ennesima escalation nel Golfo è arrivata all'indomani delle minacce di vendetta della guida suprema Mujtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una lista della vendetta con altri leader internazionali. Il servizio di Alessio Galea.
2: Minacce di morte, tute da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran è considerato vicino l'ala più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
1: Yannick Sinner concede il bis a Wimbledon. Dopo il malore a Roland Garros, l'azzurro numero uno al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 in rimonta. Non c'è miglior posto per giocare a tennis, dice il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Il trionfo più dolce e feroce di Yannick Sinner si compie sul prato del Center Court, dove il fantasma del malore di Parigi viene definitivamente spazzato via da una prestazione monumentale. Di fronte a un Sasha Zverev solido e d'assalto, l'azzurro mette in mostra una tenuta mentale d'acciaio, disinnescando il primo set perso e il servizio del tedesco nei momenti cruciali del match. I dubbi sulle condizioni fisiche dopo il malore a Roland Garros sono evaporati punto dopo punto, scambiato con una reattività atletica impressionante e una gestione lucida dei passaggi a vuoto dell'avversario.
4: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
3: Sinner bissa così il successo dello scorso anno nei Championship, diventando il decimo tennista a completare il back-to-back sull'erba di Wimbledon, un successo che gli fa raggiungere quota 100 vittorie nei grandi tornei e che gli vale il quinto titolo Slam, in altre parole il definitivo manifesto di resilienza di un campione totale, nato per scrivere la storia.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

fantasma che si muove più veloce di te. Messo in mezzo a sta movida, un asteroide, una clessidra, sta in missione suicida. Tra i clacson, i flash e gli svarioni, col veleno nell'aria che mi fa bene ai polmoni. È decisamente il top delle produzioni, c'ho un bersaglio nel cervello come da previsioni. On and on till the break of dawn, tutti a fare cash, more one for the money. Tu per questa CBD barese che mi fa da anni, e nonostante gli anni, troppo weedo nella testa di Giovanni. Ciba ciba nel cortile in via della Prica, zona Valtellina. Se va a finire che ci muoio prima, sfiga, sta storia scritta e mi sa, ci va da vita con sta signorita.

È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.

0: Svegliati con Morning Mix. Su Hot Block Radio.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo. Ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: this time.
1: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

soffre soltanto perché prende sul serio quello che Dio ha creato per divertimento. Il significato della vita è semplicemente essere vivi. È così semplice ed ovvio. Eppure la gente va sempre di fretta in un gran panico, come se fosse necessario costruire qualcosa che va al di là di se stessi. Cercare di darsi una definizione è come cercare di mordere i propri denti. Il segreto della vita è essere completamente presi da quello che si sta svolgendo nel qui ed ora. Ed invece di chiamarlo lavoro, realizza che è solo un gioco.

0: Rak jak user old fashion, wegwaj. Jak user old fashion, è sabato non sai dove andare. Ti volevo portare a Tokyo, hai scelto il Tokyo. Come posso fidarmi? Non mi posso fidare. Pensi di fare un torto a me, lo fai a tuo padre.
1: Solo a lui.
0: Lui, Gucci, quella merda expensive. Il tuo tipo è stirato, non ha budget, è pieno di debiti. Davvero ti ha chiesto indietro i gioielli? Davvero ti paghi da solo i capelli? Aspetta,

0: Porsche, Porsche, Lambo. Sei salita pure su un Bentley. Damn. Sei salita pure su Rolls Royce.
1: Mansory.
0: Nah. Pass, pass. Che quello è solo un tuo amico, cap, cap. Pensavo fosse quella giusta per me. Ma poi mi ha chiesto di presentarle gali, damn. Siete tutte uguali, damn. Siete tutte uguali. Non voglio una ho, voglio una wifey. Ho poca gente attorno, no stress. Couple goals, facciamo foto insieme. Sembrano uscite da Pinterest.

0: È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
1: Zainet. Tra pochissimo su Hot Dog Radio.
2: What's up? La selezione delle tracce rap più belle della settimana.
3: Sono le 9.
4: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop.

0: degli attori.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si riaccende la battaglia sullo stretto di Hormuz con una notte di raid incrociati. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro Kuwait, Bahrain e Giordania. L'esercito giordano annuncia di aver abbattuto 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Teheran dichiara che lo stretto è chiuso. È aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Il presidente americano è finito poi nelle scorse ore in una blacklist di un quotidiano iraniano per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei, oltre al tycoon vari leader, tra cui Netanyahu e la Meloni. Scontro tra maggioranza e opposizioni sulla partecipazione dell'Italia al vertice dell'amministrazione Trump contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sulla partecipazione al summit organizzato per la prossima settimana dal segretario di Stato americano Rubio, la Farnesina era rimasta fredda, in linea con le perplessità degli altri paesi europei, dove diversi leader notano la sinistra radicale non è considerata una minaccia prioritaria. Su impulso della premier Meloni, trapela, parteciperà invece il sottosegretario all'interno della Lega Molteni. Le opposizioni vanno all'attacco con il PD che parla di missione indecorosa. Legittimano una crociata contro il dissenso, dice Bonelli di AWS. Caldo l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua, la nuova espansione porterà in settimana temperature superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere i 38-39 gradi, picchi di 42 gradi previsti invece in Sardegna. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau nel sud-est di Parigi. Inferno intanto in Spagna, 12 morti, 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi nella provincia di Almeria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ogni giorno suono hot blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio. She started digging, she started digging.
1: Thug, baby. Yeah.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.

giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono tra.

G1.

giorno suono hot plug, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono tra.

0: Sono le 10:03.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: Stili attori.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente, chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali, 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Marquez, imprendibile, lo spagnolo della Ducati, dopo la sprint, vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
3: Lord, what would I be without you? Nothing. Where would I be without you? Nowhere. Who would I be without you? No one. I want to thank you for making me something. I want to thank you for divinely moving in me and letting my life be a presence, even at my worst and most chaotic. You have allowed me to be a blessing for others. I want to thank you, Lord. I want to humbly say I appreciate you, for I know not where I'm going, but I know you have me on my path. And I know not my purpose, but I know you have one for me. Amen.
4: Let us pray. Father, thank you for making me righteous and accepted through the blood of Jesus. Because of that, I am blessed and highly favored by you. I am the object of your affection. Your favor surrounds me as a shield. And the first thing that people come in contact with is my favor shield. Thank you that I have favor with you and man today. All day long, people go out of their way to bless and to help me. I have favor with everyone that I deal with today. Doors that were once closed are now open for me. I receive preferential treatment and I have special

0: I pray to God, I just hope you make it.
1: Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
2: Zainet.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Plug Radio!
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: J'ai mes qualités,

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che tutto ha un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu, aumenta la

se mi servono. Sì, forse dipendo un po' da certe bugie. Certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

0: gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Sta spicciando le strade, il flow timbro da Reggio Emilia, perché casa base overseas.
2: Yo, casa base col culo fuori dalla stazione, uscivo con Sad,

0: medioranzia di democrazia.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

0: Proiettori.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente. Chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali, 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Marquez imprendibile, lo spagnolo della Ducati, dopo la sprint vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.

0: vivo una benedizione. L'obiettivo non è la prigione. Rischiare tutto per vivere il sogno. Passo nel quartiere sopra un macchinone. Voglio tutti quanti ricchi, perché fallire non è un'opzione. Ho imparato dai miei errori. Non mischio più soldi con le emozioni.
1: Come al vaccino,

0: serve un'altra camigliera. Oh, 15 avvocati pure, come si alza la parcella. E il maialino in forno, una vera porcella.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio!
3: Cazzo che figata!

Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: accedati alle abitudini.
1: Lavori utili,
0: col sole, coi fulmini.
1: Legami futili,
0: ammaccati come vecchi pugili.
1: Legumi utili,
0: perché gli ultimi saranno gli ultimi.
1: Mutui verdure.
0: Mangiamo scatolette, guidiamo scatolette, viviamo scatolette. Forza che oggi è lunedì. Solo Dio sa come si vive qui. Solo Dio sa come si vive qui. Solo Dio sa come si vive qui. Solo Dio sa come si vive qui. E se ne fotte.

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

done.

0: online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
1: Zainet. Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Stati Uniti, Iran, a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti se Washington non rispetta gli impegni, dice intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Le guardie rivoluzionarie, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Ho appena parlato con i negoziatori israeliani e libanesi per incoraggiarli a raggiungere un accordo. Il fatto che i negoziati si svolgano a Roma dimostra quanto l'Italia sia protagonista nelle azioni di pace in Medio Oriente, così il ministro degli esteri Tajani, arrivando al Consiglio Esteri a Bruxelles e commentando i negoziati che si svolgeranno in Italia il prossimo 15 e 16 luglio. Intanto la Premier Meloni oggi prende parte ai funerali dell'ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro. Ha cambiato il corso della storia della propria nazione, il messaggio di cordoglio della Premier. Secondo indiscrezioni stampa ci sarebbero stati contatti tra Roma e Teheran. Meloni non è nel mirino del regime, il chiarimento dopo la pubblicazione della cosiddetta lista della vendetta da parte di un organo di stampa iraniano, lista che ha allarmato i leader di diversi paesi. Sentiamo di che si tratta nel servizio di Alessio Galea.
1: Minacce di morte, tute da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano, tra i più diffusi in Iran, è considerato vicino alla più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
0: Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario. La finale domenica 19 luglio ed è tutto, a più tardi.
2: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

senti bene, bitch, questa è una true story. True story. Aprendo le ostriche, il mio viso illuminato dalle perle. Sì, tue ostiche, dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesso nuovo in Nike Cortez. Molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte. Faccio gli euro già dai tempi della lira. Tu sei sempre stato un clown come nella gang di Akira. Esco da casa di Amira, ho rischiato di morire solo pochi mesi fa. Dopo mi sono risvegliato

Faccio che se ti gozzo con presunzione, te sa gente d'applaudo e te remozione. Ma si vuole te fanno le esecuzioni, teneva una missione, rendere a padre orgoglioso. Si va stanca, si rompeva pure si mare abusava. Questi managgi scalata una montagna, e perché se

fatto tutte le cose al contrario. A cosa serve essere sinceri nell'epoca dei guru e delle fattucchiere, dei frammenti e delle auto rental, delle notizie di guerra in mezzo alle foto di Fregna? A cosa serve dire la verità se siamo sempre tutti sotto effetto? E questa festa sembra un fottuto party di zombie a cielo aperto, ma per adesso il cielo è terso.

0: Mica vi capisci.
1: Yeah. Okay.

È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: 2A, 2C, 7 Mafia, what else? Let's get it.

0: Damn, I'm a certified gigolo.
1: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
2: Yeah, gang. Hang on, I really do deep, so. Switches and Drake. Yeah.

C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione, laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive, perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include, un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

0: online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
1: Zainet. It's a fucking classic.
2: It's a fucking classic and classic and classic. It's a fucking classic and classic and classic and classic and classic.

dig dig dig dig. Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Ogni giorno suono hot blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
2: What's cracking? You already know who it is. Your boy Big Tuck, Freight Train Tuck, Astro World is Nan Session. You understand? I'm the dean of this here. I got this.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Torna di nuovo gravissima la crisi nel Golfo Persico. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte gli Stati Uniti hanno avviato una nuova massiccia ondata di attacchi aerei su tutto il territorio iraniano come ritorsione al grave danneggiamento di alcuni mercantili nello stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran. Teheran risponde annunciando la prosecuzione degli attacchi contro le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro due imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Soltanto alcune imbarcazioni, riferisce l'emittente britannica, sarebbero riuscite a passare con i transponder spenti. Intanto si apprende che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli USA, il gruppo filo iraniano che controlla la città. I raid per impedire l'atterraggio ad un aereo iraniano motiva Riyadh. Quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra, è un gruppo di paesi che non vuole la pace. Il nuovo affondo arriva dal Cremlino proprio nel giorno del vertice della coalizione a Parigi. A sostegno di Kiev almeno 25 capi di Stato e di governo. Per l'Italia presente il ministro degli esteri Tajani al posto della premier Giorgia Meloni impegnata su altri fronti. E prima il titolare della Farnesina è a Bruxelles dove partecipa al Consiglio degli Affari Esteri. Sul 21esimo pacchetto di sanzioni ci sono ancora questioni aperte, ma lavoriamo per un'intesa, ha anticipato l'alta rappresentante Callas. Sono stati recuperati i corpi senza vita dei due alpinisti dispersi lo scorso 9 luglio sul Gran Paradiso. Questa mattina le squadre di soccorso valdostane hanno individuato il crepaccio dove i due erano precipitati ad una profondità di circa 20 metri. Le salme sono state portate ad Aosta per le operazioni di riconoscimento. Tennis, il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon di Jannik Sinner è stato seguito da un italiano su tre. La finale dello slam londinese ha tenuto incollati davanti alla TV 4,2 milioni di telespettatori medi in oltre 4 ore di programmazione con uno share del 33,8%, comprendendo la visione sia in chiaro che in pay TV. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ogni giorno sono hot blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi.

Trip, trip, trip, trip.

his heart.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: know what this term means.
1: Sono le 16:04.
2: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
3: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Gli ultimi raid statunitensi hanno ucciso 2 persone nel sud-ovest dell'Iran, in una regione vicina al confine con Kuwait e Iraq, dove viene prodotto petrolio. Teheran risponde colpendo le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro 2 imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo noi a gestirlo e ci faremo pagare. Rilancia intanto il presidente USA Trump in un'intervista all'emittente Fox, tornando anche a rivendicare i risultati sul campo, mentre l'Iran gela le speranze di una ripresa dei negoziati. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. E in queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato intanto un aereo della Croce Rossa Internazionale, presi in ostaggio il pilota e il copilota. E un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica, si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i Rischi Sistemici. Torna ad infiammarsi anche il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. L'anticiclone africano non allenta la presa sull'Italia, con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud. Da oggi Firenze e Perugia in bollino rosso, mentre mercoledì, quando è atteso il picco del caldo, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. Temperature record anche in altre zone dell'Europa, da Londra a Parigi. A sud-est della capitale francese, a Fontainebleau, un vasto incendio ha bruciato 800 ettari di foresta. Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio in corso in terra americana. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: So Brad, tell us what's going on in your world.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

vorrei cederle il posto. Parla di cose che pensa non dice. Si illumina il viso, la musica fa da cornice. Possiamo andare fuori oppure stare chiusi in ufficio. Invento scuse, lei ride. Parla di un sogno con una sua amica, mi include in un triso. Non mi confida i pensieri che ha più le sorrido. Vedo le sue debolezze. Anche se nega conosco Narciso. Cambia argomento sulle insicurezze che ho come uomo, mi uccide. Dico le donne sanno essere vivere, cose che hai tu di diverse. Dice che gli uomini non sanno vivere, sa dov'è che hanno il cervello. Per una volta potrei provare a non prevalere. So che lo spera, la vedo che esita, vuole una scusa per rimanere. Forse siamo troppo giovani, ancora non ci crediamo. Inutili vestiti che ci teniamo. Mi lascia un bacio, facci vediamo.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

su Hot Block Radio. Está por comenzar American Burger. El rap americano. Aggiornato. Ogni settimana.

0: Sono le 17:03 minuti.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su 8.

shit, better came.

American Burger, il rap americano selezionato ogni settimana dalla nostra redazione.

0: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
1: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'ho fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare, e nulla. E sicuramente sarà me, al mio staff e le persone che ci circonderanno, che sono qua. C'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo, e dopo le altre problematiche sinceramente in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, che è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
3: Zainet. Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
4: Mother.

parole sta arrivando, fuori c'è un'epidemia. Mon ami, mi forza vola via. Basta una parola, fosse anche un'altra bugia. Mon ami, mi forza vola via. Forza vola via.

senti bene, bitch, questa è una true story. Aprendo le ostriche, il mio viso illuminato dalle perle. Sì, tue ostiche, dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesso nuovo in Nike Cortez. Molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte. Faccio gli euro già dai tempi della lira. Tu sei sempre stato un clown come nella gang di Akira. Esco da casa di Amira, ho rischiato di morire solo pochi mesi fa. Dopo mi sono risvegliato.

0: brillo mi spengo da solo, come una stella. Da quassù anche sta terra sembra più bella. Ho detto sembra.
1: Sognavo indipendente.

amo. Mi sveglio con pensieri macabri, affanno sudando. Nel letto immagino una corda sul ramo più alto. E una condanna, la gente mi scatta mugshot. Ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio. Grazie alla copertina del disco pop-up. Esco rinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri e lo

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo.

0: A Roma, Unità Mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. A pochi giorni dall'uccisione di un immigrato messicano a Houston, un altro episodio coinvolge gli agenti dell'ICE, le forze dell'ordine di frontiera degli Stati Uniti. Una persona è morta dopo una sparatoria avvenuta a Biddeford, nello stato del Maine, durante un'operazione di polizia nell'area. Gli agenti si sono limitati a dire che nella zona si è verificato un incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto. Così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha affermato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo ad esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. E Teheran rilancia: sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri sera, praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi di tracciamento spenti. Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tila. L'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato, ammettendo di essere stato lui ad uccidere la ragazzina, gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Il giovane, che ha reso dichiarazioni spontanee in video collegato dal carcere minorile di Catanzaro, si è scusato per il gesto e per aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, le parole del legale della madre della vittima. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate lo scorso 26 maggio. Si tratta di un 19enne dominicano e di 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Farebbero tutti parte della gang denominata Latin King, ritenuta responsabile dell'accaduto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

vola verso ciò che ti è concesso.

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

Thank you.

Mio bro ha preso un biglietto diretto senza ritorno. Per colpa di quel cash tutta quella merda attorno. Facessi la nostra vita tu non durerai un giorno. Altro 75 sbiro ti lascio un autografo.

0: online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.
1: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
2: Non restare da solo.
1: Con Sblocchiamo il futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Yo, y'all know what time it is. Black flag on everything. Stay protected. Move real smooth. Know what I'm saying? Don't spare none. Let's go.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Buonasera da Jenny De Gaetano. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha affermato Giorgia Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, dove ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. In precedenza la Premier ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli uomini della scorta lungo l'autostrada in prossimità di Capaci nel luogo della strage del 23 maggio 1992. L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto, così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha sottolineato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i rischi sistemici, nel quale vengono messe in luce possibili ripercussioni sull'economia reale attraverso un indebolimento della fiducia e un aumento dei costi di finanziamento. E le rinnovate tensioni in Medio Oriente pesano sui mercati. Le borse europee si muovono in ordine sparso. Piazza Affari viaggia poco sopra la parità. Nuova fiammata invece per il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro. Si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione, quella dei volenterosi, ha commentato il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Infine allo sport, il tennis, ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Båstad in Svezia Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
2: Hot Block Radio seleziona il mainstream.

non lo so se tornerò. In quelle strade che non sanno più il mio nome, in quelle case che non sono state case, in quei casini che non posso più aggiustare.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Stefano Uterbi. C'è tanto trash che un rapper ora mi sembra più un motherfucking blooper.
1: Bitch, se quello capo è solo bla bla. Snitch non ne ho con me, nessuno habla. Dripping dentro diventa il Niagara. Gang finché non sarò in una bara. Bitch, se quello capo è solo bla bla. Snitch non ne ho con me, nessuno habla. Dripping dentro diventa il Niagara. Gang finché non sarò in una bara. Bitch, we moving outside. Money nella zona è tipo Brooklyn outside. Young blood ho la direzione tipo move it outside. Dice Northside per il business.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.

soffre soltanto perché prende sul serio quello che Dio ha creato per divertimento. Il significato della vita è semplicemente essere vivi. È così semplice ed ovvio. Eppure la gente va sempre di fretta in un gran panico, come se fosse necessario costruire qualcosa che va al di là di se stessi. Cercare di darsi una definizione è come cercare di mordere i propri denti. Il segreto della vita è essere completamente presi da quello che si sta svolgendo nel qui ed ora. Ed invece di chiamarlo lavoro, realizza che è solo un gioco.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop

0: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, chiederemo un pedaggio del 20% per il transito delle navi, rilancia in un'intervista il presidente americano Trump. Continueremo ad esercitare il controllo, la replica di Teheran che avverte: se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo, faremo altrettanto. Sentiamo Gianni De Gaetano.
1: Il tiro incrociato USA-Iran innalza ancora di più il livello di tensione nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, diventeremo i guardiani dello stretto, saremo retribuiti per garantirne la protezione, tuona Donald Trump in un'intervista a Fox, lanciando la provocazione a Teheran del pagamento di pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate. Nell'occasione il tycoon americano è tornato a rivendicare i risultati raggiunti nel nuovo round di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, le parole di Trump, gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Veemente la reazione iraniana: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, l'accusa di Teheran, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri è praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi tracciamento spenti. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen, lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa internazionale prendendo in ostaggio il pilota e il copilota.
0: L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine, a renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Bisogna lavorare tutti insieme affinché l'Italia non arretri di un solo passo nella lotta alla mafia, nella caccia ai latitanti e nella restituzione dei beni della criminalità ai cittadini. Lo ha affermato Giorgia Meloni partecipando a Palermo alla cerimonia che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. In precedenza la premier ha partecipato in prefettura alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ringraziando magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Lo Stato c'è, ha scandito la Presidente del Consiglio.
2: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Il messaggio deve essere chiaro: lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene.
0: Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21. Stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: diamonds, their value running into millions, are giving Hatton Garden sleepless nights. With London now a world center for diamonds, jewel bandits have made this city thoroughfare their favorite target. There have been widespread thefts of precious stones worth hundreds of thousands.
1: Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

che si muove più veloce di te. Messo in mezzo a sta movida, un asteroide, una clessidra, sta emissione suicida, tra i clacson, i flash e gli svarioni. Col veleno nell'aria che mi fa bene ai polmoni, è decisamente il top delle produzioni. C'ho un bersaglio nel cervello come da previsioni. On and on till the break of dawn, tutti a fare cash, more one for the money. Tu per questa CBD barese che mi fa danni, e nonostante gli anni, troppo weedo nella testa di Giovanni. Ciba ciba nel cortile in via della Prica, zona Valtellina. Se va a finire che ci muoio prima, sfiga, sta storia scritta e mi sa, ci vada a vita con sta signorita.

0: Get in.
1: Sono le 21 e 7 minuti.
2: La Francia non è mai stata più vicina.
3: Francia non è mai stata più vicina.
4: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

calcio la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di ganja. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giù.

life, life.

0: Benvenuti in diretta con Radio Volume 3.
1: Attenzione,
0: ascolto per buttare tendenza. Ricordatevi di fare sempre il contrario di quello che vi dicono. Buon ascolto.

0: adesso. Trick super trick, Danny domina. Ho un KG, presto finirà. Sono sicuro, Dio se ne andrà. Ho aperto il cubo di Le Marchand.
1: Hai avuto problemi?

0: Oh, bella Fredè. Certo, ho visto spacca roba, figure mixtape come al solito, certo. Potevi trovare un nome un po' diverso, sai, QVC, TDC, che ne so. Pure Madman te ci sei messo. Jamie Five. Danny Fights.
1: Sta per cominciare Classic, i grandi pezzi della storia del rap su Hot Block Radio.

0: sono le 22.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni alle 23, solo su Hotblock Radio.
1: Quando le strade parlano, noi le

Demo. Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: diamond shining in a hurricane like I'm Cameron or Jacob.
1: Penso che potrei farcela.
2: Spesso che succede.
1: Chiamo maschi mio
2: cugino. Ho 4 ore di sonno, 5 drugs in corpo. Spesso che succede, manco lo ricordo. Ultimamente odio ogni persona, però sto sviluppando empatia. C'era una tipa che era troppo.

Brillo, mi spengo da solo, come una stella. Da quassù anche sta terra sembra più bella. Ho detto sembra, yeah. Sognavo indipendente.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: and you pussy ass hoes got my name in your mouth, I swear to God I'ma send that bitch.
1: This one time? At Bandcamp?
2: È mezzanotte.
3: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative perché nessuno resti indietro.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
3: Sblocchiamo il futuro.

0: Apple's my home, you know, and it always has been, it always will.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

black is hot.

0: difficile. Devono essere facili solo le cose importanti. È così che le riconosci. E per avere tutto non deve volerci niente.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio! Cazzo che figata, ragazzi!
3: Con l'applicazione di Hot Black Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Dammi solo due parole e poi uscirò di scena. Perché sta storia mi è esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena. E mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi,

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre duro ciò che è dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Soffrivo gli altri, i loro bei vestiti, lo diresti, come se fossi nudo e di vestiti non ne avessi. Guardavo solo quello che io non avevo avuto, come se ciò che già avevo mi fosse sempre dovuto. I genitori della mia ragazza si sono divisi e ogni volta si commuove quando li vede riuniti. E ho capito che guardandoci nel piatto l'un l'altro non mi ero mai accorto di chi mi sedesse di fianco. Vedo i miei genitori invecchiare ed è un dono che prima di vedermi e farlo ho già visto i loro. E se ripenso ai Natali della mia infanzia, sono stato fortunato a dir tardi qualcuno manca. E quando scrollo mi sembrano tutti riusciti, ma io quello che mi serve è la donna di buoni amici. Ragazzino, ascolta che il sentiero lo ha già tracciato. Se vuoi tutto ti do un trucco che ho imparato. Sii grato. Ora so quello che ho, mi va bene. Sii grato. La gravità forse insegna a cadere. Sii grato. Altrimenti chi sarei? Fossi un altro non vorrei. Sii grato. La mia vita scambierei con chi vedo in un display. Sii grato.

ma lo sai cosa ho imparato? Sii grato. Ora so quello che ho, mi va bene. Sii grato. La gravità forse insegna a cadere. Sii grato. Altrimenti chi sarei? Fossi un altro non vorrei. Sii grato. La mia vita scambierei con chi vedo in un display. Sii grato. Sii grato. Sii grato. Sii grato.

car. Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Money on geek, nigga. Yeah. I go by top shelf, you know what I'm saying?
2: Money on geek on that motherfucker.

Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Say Ashe, Ashe is amen. If I don't say amen, we say Ashe. So say Ashe, say Ashe, Ashe, Ashe, Ashe, Ashe,
2: Ashe. I might pop out with a Gen 5 with a switch on, back the bitch.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Just a packing, never slacking, bitch smacking killer.
1: Hang motherfucker, boom motherfucker, step off my nuts, the 12 gauge, pop your side, buster.
2: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Blo.

0: Sono le 2:01.
1: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.